L'ora ha bisogno del tuo sostegno. Siamo senza pubblicità e finanziati da membri. Diventa anche tu membro L'ora. Tutte le informazioni su www.lora.ch.

0: qui, ciao, Anni,
1: un saluto.
2: Poi telefonate zio Pino, detto che è successo, non fate esagerare, ah, ma fanno pezza sì.
1: Ovvero?
3: Qui Pino.
4: Poi io sapete, è morto lì.
2: Niente mio, è morto lì.
4: No, è morto.
1: E mo?
4: È vivo là.
3: Mo non fanno nada.
4: Fanno nada.
3: Vai.
4: A dove?
1: E vai, vai.

Marigia. Dici correre morta, ma lui non chiama Marigia. Dici correre morta, ma lui non chiama Marigia. Perché la tua bella urria ma avuto e noi mo l'amma festeggia. A fascia casa mi già festeggia e mesa ragine.